Kalungu ga kinyo perana, di ga kinyo kalungu ga kinyo perana, di ga kinyo kalungu.